capante davanti. Capante davanti. Capante davanti, lei si è arrivata.